0: Scusa se non l'ho fatto mai.
1: La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va. Cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza
1: per
0: tempo.
1: Per avere un sorriso da te, io non lo so cosa farei.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie, perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. E in mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno. Perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

ragazzi, noi che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli angeli.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

crederò che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la

per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Amore.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto, eccoci al 3 ottobre 2026 e pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete il weekend con una voglia matta di esplorare un luogo abbandonato o un sito storico poco conosciuto. Questa curiosità archeologica vi farà sentire come degli esploratori d'altri tempi. Toro, le finanze richiederanno una decisione rapida riguardo una riparazione domestica. Sceglierete la qualità rispetto al risparmio immediato, sapendo che nel lungo periodo questa è la mossa più saggia. Gemelli, in amore sarete molto giocosi e inclini alla battuta pronta. La vostra capacità di sdrammatizzare una situazione tesa sarà la salvezza di una serata che rischiava di diventare troppo pesante. Cancro, vi sentirete ispirati a scrivere una lettera cartacea a un amico lontano. Il gesto di scegliere la carta e l'inchiostro vi farà riscoprire una lentezza che nutre l'anima più di qualsiasi messaggio istantaneo. Leone, sarete al centro di un piccolo dibattito sui social o di un gruppo di discussione. La vostra capacità di argomentare senza perdere l'aplomb vi farà guadagnare nuovi seguaci e molta stima intellettuale. Vergine, in amore vivrete una fase di grande ascolto. Vi renderete conto che il partner ha bisogno di sfogarsi senza ricevere consigli non richiesti. Bilancia, sentirete il desiderio di cambiare l'ordine dei libri o dei dischi nella vostra libreria. Questo lavoro di classificazione vi darà un senso di controllo e di piacere estetico che vi rasserenerà molto. Scorpione, riceverete un'offerta per un'attività di consulenza o un piccolo incarico basato su una vostra vecchia competenza. Sarete lusingati dal fatto che la vostra esperienza venga ancora ricordata. Sagittario, in amore sarete pronti a superare un tabù o una vecchia paura legata all'intimità. Parlarne con franchezza aprirà una porta verso una complicità molto più profonda. Capricorno, sarete molto attenti a non sprecare cibo e risorse, sperimentando una cucina di recupero che si rivelerà sorprendentemente gustosa. Acquario, un incontro casuale al mercato in un bar vi farà scoprire una nuova passione per un genere musicale o artistico. Sarete pronti a immergervi in questo nuovo mondo con l'entusiasmo di un neofita. Pesci, vi dedicherete alla cura di un piccolo spazio verde che sia un vaso o un giardino. Osservare la crescita lenta delle piante vi aiuterà a gestire l'impazienza che a volte vi assale nei progetti personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

eccoci qui prontissimi per iniziare insieme un altro weekend su Romantica Radio con Benny Ronca che vi terrà compagnia fino alle 9. Buongiorno, buon sabato, ben ritrovati e ben svegliati, come state? Beh, questo è il primo sabato di ottobre, un mese che ci fa sbloccare tanti ricordi. Ai miei tempi era il mese nel quale si iniziava la scuola, era il mese nel quale iniziavano i campionati di calcio, insomma c'erano tante attese tanti anni fa per il mese di ottobre. In regia saluto Simone Serpone, anche lui prontissimo a far girare i dischi per noi anche per questa mattina. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78, dove potete lasciare i vostri primi dolci e romantici pensieri del mattino. Iniziamo subito il nostro percorso musicale di oggi con Riccardo Del Turco, Uno Tranquillo e Lucio Battisti con Sì Viaggiare.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sempre insieme in questo primo weekend di ottobre su Romantica Radio, tra le prime luci del mattino di questo sabato 3 ottobre. Ancora buongiorno e ben svegliati a tutti voi, soprattutto a chi si è appena sintonizzato su queste magiche frequenze, quelle del cuore, quelle di Romantica Radio. E adesso continuiamo a navigare tra le emozioni delle nostre canzoni con due brani straordinari. Arrivano Julio Iglesias con la sua travolgente ed energica Se mi lasci non vale, a cui seguirà Franco Califano con La mia libertà.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E allora, romantici mattinieri all'ascolto, raccontateci come prosegue il vostro dolce e romantico risveglio del mattino con le nostre frequenze, quelle di Romantica Radio. Intanto qui la musica non si ferma mai e lo sapete bene. E allora apriamo le porte a due pezzi incredibili. Arrivano Dalida con Ciao amore ciao e il fantastico, unico, immenso Pino Daniele con la sua meravigliosa Quando chiove.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
1: Romantica Radio, sono Fidalma da Roma, un saluto a tutti voi, grazie per le belle giornate, per le ore che ci fate passare in tranquillità e serenità, e un saluto anche a Stefano e Ornella, i miei amici, quelli che mi hanno aiutato a conoscervi. Ciao!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

sempre insieme qui su Romantica Radio per questo primo weekend di ottobre con Benny Ronca. Intanto mettetevi comodi perché tra pochissimo arriverà la rubrica Figli delle Stelle, le previsioni dell'oroscopo, per cui scopriremo tra poco cosa hanno in serbo le stelle per i nostri segni zodiacali. Restate incollati alla radio, mi raccomando. Prima però ci ascoltiamo un po' di canzoni. Arrivano Jackie James con Take My Heart e poi Marcella Bella con Problemi.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 3 ottobre 2026 e pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete il weekend con una voglia matta di esplorare un luogo abbandonato o un sito storico poco conosciuto. Questa curiosità archeologica vi farà sentire come degli esploratori d'altri tempi. Toro, le finanze richiederanno una decisione rapida riguardo una riparazione domestica. Sceglierete la qualità rispetto al risparmio immediato, sapendo che nel lungo periodo questa è la mossa più saggia. Gemelli, in amore sarete molto giocosi e inclini alla battuta pronta. La vostra capacità di sdrammatizzare una situazione tesa sarà la salvezza di una serata che rischiava di diventare troppo pesante. Cancro, vi sentirete ispirati a scrivere una lettera cartacea a un amico lontano. Il gesto di scegliere la carta e l'inchiostro vi farà riscoprire una lentezza che nutre l'anima più di qualsiasi messaggio istantaneo. Leone, sarete al centro di un piccolo dibattito sui social o di un gruppo di discussione. La vostra capacità di argomentare senza perdere l'aplomb vi farà guadagnare nuovi seguaci e molta stima intellettuale. Vergine, in amore vivrete una fase di grande ascolto. Vi renderete conto che il partner ha bisogno di sfogarsi senza ricevere consigli non richiesti. Bilancia, sentirete il desiderio di cambiare l'ordine dei libri o dei dischi nella vostra libreria. Questo lavoro di classificazione vi darà un senso di controllo e di piacere estetico che vi rasserenerà molto. Scorpione, riceverete un'offerta per un'attività di consulenza o un piccolo incarico basato su una vostra vecchia competenza. Sarete lusingati dal fatto che la vostra esperienza venga ancora ricordata. Sagittario, in amore sarete pronti a superare un tabù o una vecchia paura legata all'intimità. Parlarne con franchezza aprirà una porta verso una complicità molto più profonda. Capricorno, sarete molto attenti a non sprecare cibo e risorse, sperimentando una cucina di recupero che si rivelerà sorprendentemente gustosa. Acquario, un incontro casuale al mercato o in un bar vi farà scoprire una nuova passione per un genere musicale o artistico. Sarete pronti a immergervi in questo nuovo mondo con l'entusiasmo di un neofita. Pesci, vi dedicherete alla cura di un piccolo spazio verde che sia un vaso o un giardino. Osservare la crescita lenta delle piante vi aiuterà a gestire l'impazienza che a volte vi assale nei progetti personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: E così abbiamo appena fatto il punto sui pianeti, grazie a Figli delle Stelle, le previsioni dell'oroscopo, dalla voce del nostro Roberto. Per cui adesso siamo assolutamente pronti a darci una carica tutta nuova per questa seconda ora insieme di questa prima parte della mattina di Romantica Radio di questo primo weekend di ottobre. Allora, pronti con le prossime canzoni, arrivano Benny Mardones con Into the Night e poi una versione particolare di Amore Bello cantata da Mango e ovviamente da Claudio Baglioni. Buon ascolto.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 1878 sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Allora amici, abbiamo appena fatto un tuffo incredibile nelle emozioni della nostra collection Italia 90, canzoni indimenticabili che abbiamo ritrovato in questa collezione, canzoni che ci fanno battere il cuore a mille. Ma adesso, amici, è il momento di riprendere il timone e tornare a tuffarci nelle nostre amate melodie romantiche, ovviamente quelle che ci scaldano dentro e che non passano mai di moda. Arrivano Gianni Togni con Vivi e poi Gianni Morandi con Un mondo d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Sempre in diretta e sempre insieme dalle frequenze del cuore, delle emozioni e dei ricordi, quelle di Romantica Radio. Io sono Benny Ronca e vi farò compagnia fino alle 9 in questa splendida mattinata di sabato 3 ottobre. Allora, se avete pensato di passare fuori questo weekend, amici romantici all'ascolto, ricordatevi che portare Romantica Radio con voi è facilissimo. Ci sono tante modalità per ascoltare la nostra radio, una delle quali è sicuramente tramite la nostra app ufficiale che potrete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone, così saremo sempre a portata di tasca, a portata di click. Per tutte le altre modalità di ascolto ce ne sono tantissime, basta consultare il nostro sito web romanticaradio.it e poi non dimenticate il nostro canale televisivo 788 tramite il quale potete anche vederci e non soltanto ascoltarci. Arrivano adesso una fantastica Loredana Bertè con Fiabe e Rita Pavone con Questo nostro amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

e siamo entrati nel vivo di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. E adesso alziamo di nuovo l'asticella delle emozioni con due brani monumentali. Arrivano Christophe con Adesso sì, domani no, e poi Lucio Dalla.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto, eccoci al 3 ottobre 2026 e pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete il weekend con una voglia matta di esplorare un luogo abbandonato o un sito storico poco conosciuto. Questa curiosità archeologica vi farà sentire come degli esploratori d'altri tempi. Toro, le finanze richiederanno una decisione rapida riguardo una riparazione domestica. Sceglierete la qualità rispetto al risparmio immediato, sapendo che nel lungo periodo questa è la mossa più saggia. Gemelli, in amore sarete molto giocosi e inclini alla battuta pronta. La vostra capacità di sdrammatizzare una situazione tesa sarà la salvezza di una serata che rischiava di diventare troppo pesante. Cancro, vi sentirete ispirati a scrivere una lettera cartacea a un amico lontano. Il gesto di scegliere la carta e l'inchiostro vi farà riscoprire una lentezza che nutre l'anima più di qualsiasi messaggio istantaneo. Leone, sarete al centro di un piccolo dibattito sui social o di un gruppo di discussione. La vostra capacità di argomentare senza perdere l'aplomb vi farà guadagnare nuovi seguaci e molta stima intellettuale. Vergine, in amore vivrete una fase di grande ascolto. Vi renderete conto che il partner ha bisogno di sfogarsi senza ricevere consigli non richiesti. Bilancia, sentirete il desiderio di cambiare l'ordine dei libri o dei dischi nella vostra libreria. Questo lavoro di classificazione vi darà un senso di controllo e di piacere estetico che vi rasserenerà molto. Scorpione, riceverete un'offerta per un'attività di consulenza o un piccolo incarico basato su una vostra vecchia competenza. Sarete lusingati dal fatto che la vostra esperienza venga ancora ricordata. Sagittario, in amore sarete pronti a superare un tabù o una vecchia paura legata all'intimità. Parlarne con franchezza aprirà una porta verso una complicità molto più profonda. Capricorno, sarete molto attenti a non sprecare cibo e risorse, sperimentando una cucina di recupero che si rivelerà sorprendentemente gustosa. Acquario, un incontro casuale al mercato o in un bar vi farà scoprire una nuova passione per un genere musicale o artistico. Sarete pronti a immergervi in questo nuovo mondo con l'entusiasmo di un neofita. Pesci, vi dedicherete alla cura di un piccolo spazio verde che sia un vaso o un giardino. Osservare la crescita lenta delle piante vi aiuterà a gestire l'impazienza che a volte vi assale nei progetti personali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Così abbiamo appena fatto un secondo passaggio con le previsioni dell'oroscopo per assicurarci che nessuno di voi si sia perso i consigli degli astri per questo weekend. Intanto siamo entrati nella terza ed ultima ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio e a proposito di contenuti speciali voglio ricordarvi di seguire il nostro canale ufficiale YouTube dove potete trovare tante belle cose, interviste ai big della musica leggera italiana, compilation, raccolte musicali, insomma tante belle cose. Iscrivetevi, è tutto gratuito e attivate anche la campanella così non perderete i nostri contenuti bellissimi. E adesso inauguriamo la nostra terza ora con due brani intensi, bellissimi, Michael Bolton con Never Get Enough of Your Love e poi Mario Tessuto con Un Uomo Solo.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E anche per questo sabato mattina è arrivato il momento nel quale potete provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali, questa volta con Indovina la sigla. E a questo punto vi faccio anche una domanda: ma veramente vi bastano pochissime note per riconoscere a quale telefilm, serie televisiva o cartone animato appartiene questa musica? Bene, allora adesso vi metterò subito alla prova. Ascoltate con grandissima attenzione queste note.

Bene, e adesso vi darò anche un indizio. Allora, erano i poliziotti più famosi e iconici degli anni Ottanta. Ma di quale famosissima serie televisiva stiamo parlando? Allora, adesso scatenatevi con le risposte, possibilmente quelle esatte. Inviateci un WhatsApp al 331 240 78 78. E nel frattempo che arrivano le vostre risposte esatte, ci ascoltiamo Mina con Io e Te da Soli e Loretta Goggi con E pensare che ti amo.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Almeno 5 palestinesi sono stati uccisi ed altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio ad ovest di Gaza City. È intanto atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. La guerra tra Iran e Stati Uniti finirà dopo le midterm, ma a dirlo è stato Donald Trump durante un comizio in Alabama, ribadendo che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano è tornato poi a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il Ponte Nord, 2 giorni dopo gli attacchi al Ponte Sud. Lo ha comunicato il sindaco della capitale ucraina Klitschko, che nelle ultime ore aveva dichiarato che Kiev si trova in una situazione drammatica. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, sarà una manovra prudente. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il più veloce nelle terze libere a Sepang, poi il Red Bull di Verstappen e Ajar. Dietro le Ferrari, Leclerc è quinto, Hamilton sesto. Alle 10 si andrà a caccia della 16ª pole position del Mondiale 2026. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Di nuovo in diretta su Romantica Radio dopo aver ascoltato le news per restare aggiornati sempre su quello che accade nel mondo e in Italia. Siamo anche arrivati così all'ultimo tratto di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio con Beni Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia. E tra pochissimo ascolteremo anche la nostra rubrica Canzoni sotto lo spot. Restate incollati alla radio perché tra pochissimo scopriremo qual è questa canzone famosa legata ad uno spot altrettanto famoso, così per conoscerne le curiosità, la storia e tante altre cose. Mi raccomando, restate lì. Intanto ci ascoltiamo la voce di Nico De Gabbiani con Parole.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
3: Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
8: Tra le canzoni italiane che maggiormente hanno avuto successo anche come colonna sonora di spot, troviamo Primavera di Marina Rei. Il famoso brano del 1997 che l'ha resa celebre, nato come adattamento in italiano della canzone You to Me Are Everything del 76 del gruppo britannico The Real Thing.

0: Il brano esce nel 1997 come secondo singolo estratto dall'album Donna e diventa subito un grandissimo tormentone estivo in Italia. Grazie a questa canzone, la cantante vince un disco per l'estate nel 1997. La melodia allegra e solare del brano è stata scelta nel 2009 come colonna sonora dello spot televisivo dell'Acqua San Benedetto. La pubblicità ha fatto tornare la canzone al centro dell'attenzione, legando il marchio di acqua minerale San Benedetto alla freschezza e all'energia del brano.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: domande.
1: Ciao romantica, come senti? In sottofondo ci sei te. Grande, grande, grande, grazie della vostra compagnia, ci rende un po' malinconici, però ci fa ricordare i bei tempi. Saluti da Roberto, da Fucicchio, ciao a tutti.
2: Romantica, una radio che non si dimentica. L'ascolto ogni mattina e mi sale l'adrenalina per il ricordo del passato che non ho mai dimenticato. Ciao, Armando da Portici.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
4: E siamo giunti ai saluti finali anche per questo sabato mattina di questo primo appuntamento del weekend, il primo di ottobre, qui su Romantica Radio. Un grazie di cuore immenso a tutti voi che ci avete scritto e che ci avete ascoltato fin dalle prime luci dell'alba. Voi siete la vera forza, la vera anima, siete tutto per noi, amici all'ascolto. Ma prima di lasciarvi voglio darvi la soluzione di Indovina la sigla. Allora, le poche note che avete ascoltato appartenevano ad una serie televisiva famosissima, quella di Chips, i poliziotti super famosi, super iconici degli anni Ottanta. Un saluto ed un ringraziamento enorme lo voglio fare come sempre a Simone Serpone, che anche oggi in regia è stato semplicemente favoloso. Ed è il momento dunque di lasciare il microfono alla fantastica Simonetta, con la quale starete in compagnia per le prossime 4 ore, con la sua bellissima musica, con la sua bellissima playlist, con la sua allegria e con la sua energia. Vi lascio però con le mie 2 ultime canzoni. Arriveranno Neck con Inte e gli Alunni del Sole con la loro meravigliosa Liu.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500€ iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Con simpatia.

bello amici, buongiorno, ben ritrovati, buon sabato a tutti voi che ci state seguendo ovunque voi siate. Romantica Radio con voce Simonetta, salutiamo il nostro Ben, il nostro Simone Serpone. Che dire, oggi è il 3 ottobre, anche il mese di settembre è volato via, quindi diciamo siamo in piena atmosfera autunnale, anche se ovviamente le temperature continuano a fare i capricci, ma noi intanto vi facciamo compagnia con la nostra musica che c'è sempre e quindi non potevamo che iniziare con due bellissime canzoni. Attenzione, perché arriva Sandro Giacobbe, Notte senza di te, e La bottega dell'arte, Che dolce lei.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90, un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ancora ben ritrovati amici romantici, buon sabato se siete arrivati solo in questo momento, siete con Simonetta fino alle 13, continua la nostra musica, tra poco anche un bel salto all'indietro nel tempo per capire che cosa accadeva di importante oggi ma qualche anno fa, e vedremo anche se c'è qualcuno di particolare a cui fare gli auguri. Ma prima continuiamo con Fred Bongusto, Non è un capriccio d'agosto, e subito José Luis Rodríguez, questa è Seven Years.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: E allora siete pronti a fare il nostro salto all'indietro nel tempo? Beh, ci sono delle date importanti da ricordare oggi. Pensate che il 3 ottobre del 1839 veniva inaugurata la ferrovia Napoli-Portici. Mamma mia, storica veramente! Ma un'altra data importante è quella del 3 ottobre del 1990, perché le due Germanie si sono riunite un anno dopo la caduta del muro di Berlino. Facciamo gli auguri a Carmen Russo, che oggi compie gli anni, è nata in infatti nel 1959, ma è anche il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, nato il 3 ottobre del 1981. Tanti auguri a questi beniamini. Noi continuiamo con Adriano Celentano, la sua Azzurro, e subito Love Me For A Reason. Loro sono gli Osmonds.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note, se tu non ci fossi mi potrei sentire.

0: romantica, sono Pepops. Grazie per le bellissime canzoni che mandate tutti i giorni. Io vi ascolto dalla mattina alla sera, purtroppo sto in pensione e quindi rimango ben riposato sulla poltrona e ascolto tutte le vostre bellissime canzoni. Grazie, grazie, continuate sempre così, bravi.
1: Sono Rosa da Caserta. Siete grandi, siete bravi e siete fortissime, le mie canzoni preferite dalla mia gioventù. Un bacione, siete grandi, da Caserta.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Allora, noi ci avviciniamo velocemente alla fine di questa prima ora insieme, ben arrivati, ben ritrovati. Se vi siete sintonizzati solo in questo momento, tanti tanti saluti affettuosissimi ai protagonisti di Ciao Romantica. 331 240 7878, ricordatevi, è il numero da comporre per i vostri vocali ma anche per i messaggi scritti, come quello di Adalgisa che ci scrive da Sorrento e dice: cara Simo, mi fate tanta compagnia in queste giornate che iniziano a diventare un po' malinconiche. È vero, lo sappiamo tutti, sentiamo la nostalgia dell'estate. Va bene, dai, cara Adalgisa, intanto c'è la nostra musica per voi, perché ci sono gli Albatros, Volo a Z504 e Amare di meno, e lui è Peppino di Capri.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci sono.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ben ritrovati, buon romantico weekend. Inizia la seconda ora con Simonetta, state con noi perché tra poco parliamo di segni dello zodiaco. Analizzeremo, oddio santo, i più fortunati, eh? Sono proprio curiosa di sapere la bilancia in che posizione si trova. Lo volete sapere? Siete curiosi? State con noi, facciamo tutto questo tra poco. Prima Buzz Butler, tesoro mio, e Francesco Calabrese, canzone per te.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da
2: Iperceramica.
1: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Ed eccoci pronti, vi abbiamo anticipato che avremmo parlato dei segni più fortunati dello zodiaco. Tenetevi forte perché al primo posto c'è il Sagittario, che lancia idee a caso e finisce per cadere sempre in piedi perché osa, è coraggioso e dice sì alle opportunità. Al secondo posto il Leone, con un'energia talmente potente che sembra attirare occasioni solo entrando in una stanza, e soprattutto lui ci crede tanto. Al terzo posto i Pesci, che sono super intuitivi, e al quarto, devo dire, mi fa piacere, c'è la Bilancia, che con i suoi modi gentili crea un network molto molto importante. Al quinto troviamo i Gemelli, curiosi e super sociali, e al sesto l'Ariete, che non aspetta la fortuna ma se la va a prendere. Tra poco continuiamo con gli altri, prima ascoltiamo Linda, Bella Linda di Daniel Santa Cruz Ensemble e subito Right Here Waiting di Richard Marx.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo, è quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano. Lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Ha arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano. Contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito altri due che si erano avvicinati per fermarlo. Tennis, Matteo Arnaldi saluta il Japan Open, sconfitto al secondo turno dal numero uno del seeding Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6-6-1. Ora spazio a Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale a Tokyo per la prima volta in carriera. Il romano sfida il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Appuntamento con le news, noi continuiamo ancora a scalare la classifica dei segni più fortunati dello zodiaco. Eravamo arrivati alla sesta posizione, alla settima troviamo il Toro che ha una fortuna, la stabilità che si costruisce con calma, quindi quando gli altri sono nel caos lui ha già un piano B di cui approfittare. L'acquario segue le sue idee strane, ma tra queste combinazioni arriva anche l'occasione perfetta per distinguersi. Al nono posto invece c'è il Cancro, la cui fortuna sono le persone che lo amano e lo proteggono. Al decimo posto lo Scorpione ha un radar pazzesco per capire le situazioni, ma purtroppo vede sempre il lato dark, quindi non si lancia tanto. All'undicesimo posto abbiamo il Capricorno, che è un lavoratore instancabile, quindi lui le sue occasioni se le crea lentamente. E al dodicesimo sapete chi c'è? La Vergine, che è tanto analitica, troppo critica, quindi si concentra troppo su quello che non va. Insomma, la morale, mi sembra di capire, è quella che dobbiamo prendere tutto con un po' più di leggerezza in modo tale da crearci le occasioni fortunate. Va bene, fatemi sapere voi in che posizione siete in questa classifica. Nel frattempo io vi regalo Dolce Amore Mio dei Santo California e subito Stadio, questa è Acqua e Sapone.

questa stanza che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Sono Rita Tascafati, vi seguo tutte le mattine, mi fate ricordare la mia giovinezza, vi auguro una buona giornata, siete fantastici, Romantica Radio, per sempre.
1: Romantica, sono Rino da Napoli. Voi avete avuto il pregio di farmi ascoltare solo voi, quindi io vi ringrazio perché mi tenete compagnia tutta la giornata e non solo la giornata, anche le ore serali e le ore notturne. Va bene? Grazie e continuate sempre così. Un bacio da Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Dopo aver letto la classifica dei segni fortunati e sfortunati è arrivato di tutto, una valanga di messaggi al 331-240-7878. Mi fa piacere però sapere che anche se ci sono persone in ultima posizione come Claudio, che è proprio del segno della Vergine, alla fine sorridono e dicono vabbè, tutto è tutta colpa nostra, perché non esiste la fortuna ce la costruiamo noi. In effetti è vero, dai, se anche esiste la fortuna va comunque aiutata. Complimenti a te caro Claudio, continuate a scrivere se vi va, mandateci i vostri pensieri, noi nel frattempo vi regaliamo Per un amore dei romance e L'immensità. Lui è Gianni D'Arelli.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Inizia anche la terza ora con Simonetta, ben ritrovati, buon sabato, buon romantico weekend, saremo insieme fino alle 13, poi diamo la linea al nostro Baga, Simone Serpone in regia, vi diamo il benvenuto, ci sono un sacco di cose da fare ancora, quindi non muovetevi da lì, anche perché continuiamo con la nostra fantastica musica, Andrea Mingardi, Sogno e subito Cosa si può dire di te, e loro sono i Pooh.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Allora, buon sabato, mi fate salutare tutti gli amici che sono in auto, che ci stanno seguendo. Voi lo sapete, no? Che Romantica Radio vi raggiunge ovunque, ovunque voi siate, perché la tecnologia veramente ci viene incontro. Oltre all'FM c'è il DAB, c'è il web, ovviamente ci potete seguire in tutte le parti del mondo, c'è Alexa, c'è anche la TV. Però io lo dico sempre, se volete essere certi su come raggiungervi, su come raggiungerci, andate sul sito romanticaradio.it e lì scoprirete non soltanto un sito fantastico, ricco di rubriche, le nostre collection, insomma veramente non vi stancherete mai di navigare, ma soprattutto scoprirete come fare a stare sempre in nostra compagnia, va bene? Detto questo, torniamo a cantare con Cugini di Campagna, Innamorata e Pupo, Dove sarai domani?

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
2: Iperceramica.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Allora, a proposito delle nostre collection, visto che le ascoltiamo tanto tanto volentieri, lo sapete, no, che il curatore ufficiale di queste collection è il nostro Benny. Allora, andate sul canale YouTube, perché ce ne sono tante, ma ce n'è anche una bellissima, molto recente, dedicata interamente a Pino Daniele. Quindi ricordate il canale YouTube di Romantica Radio per ascoltare tutte le nostre collection, quelle che magari vi siete persi durante le dirette. Noi continuiamo a cantare con Collage, Mania e i Giganti. Questo è Tema.

Gold, Enrico Maria Papis. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ma che sorpresa! Ho ritirato la macchina nuova ed era installato Romantica Radio. Bellissime canzoni, complimenti a tutti. Ciao!
1: Mentre io mi dirigo verso il lavoro ascoltando Romantica e col cuore nello zucchero, da Anna da Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

ci stiamo avvicinando velocemente anche al termine di questa terza ora insieme. State con noi, perché lo sapete, ad ottobre ci sono tanti tanti nuovi appuntamenti dedicati soprattutto a voi che volete conquistare i gadget di Romantica Radio. Salutiamo intanto gli amici che hanno fatto sentire la loro voce all'interno di Ciao Romantica, e subito anche Filomena, che invece ci scrive da Napoli, e lei appunto è una commessa e dice che ci tiene sempre in sottofondo. Grazie cara Filomena, grazie a te, continua ad ascoltarci, perché adesso arriva Gianni Bella con Sei e subito Franco Califano. Questa è Chi sono io.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E allora ben arrivati, ben ritrovati, buon romantico weekend. Oggi sabato 3 ottobre, Simonetta ancora con voi fino alle 13, tra poco i nostri appuntamenti che vi daranno la possibilità di portare a casa i nostri gadgets. Vi metteremo alla prova con le sigle, mi raccomando, che è una cosa divertentissima, però tutto questo tra poco. Prima arriva Julio Iglesias con Stai e subito Lena Biolcati, questa è Per riavere te.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Certe sigle non si dimenticano, bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E allora eccoci arrivati al momento tanto tanto atteso. Parlavamo di sigle qualche istante fa e la domanda è: davvero bastano poche note per riconoscere a quale film o cartone animato appartiene questa sigla? E allora aguzzate l'udito e ascoltate. Noi

erano 2 mele o poco più. Avete capito? Allora scrivete qui qual era il programma al quale questa famosissima sigla appartiene, perché il più veloce a dare la risposta giusta conquista un gadget di Romantica Radio. Date subito la vostra risposta al 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi aerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera il 26enne che domenica a Reggio Emilia aveva aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito gli altri due che si erano avvicinati per fermarlo. Risultava in cura al centro di salute mentale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare treni e assaltare carceri. L'uomo, italiano e conosciuto come anarchico, è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Il numero uno al mondo, alle prese con un problema al ginocchio destro che non ha ancora risolto del tutto, non gioca una partita dallo scorso 12 luglio, giorno della finale di Wimbledon vinta contro Zverev. È tutto, ma più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E allora, mentre salutiamo gli amici della redazione, noi tra poco ovviamente andiamo via, diamo la linea al Baga e al nostro Simone Serpone che è sempre qui in regia, ma tra un po' c'è un appuntamento molto molto atteso. Qual è? Ovviamente l'appuntamento con Canzoni sotto lo spot. Sapete quante canzoni sono diventate famose grazie alla pubblicità e viceversa? Bene, tra un po' c'è una canzone bellissima che si intitola Rome Wasn't Built in a Day dei Morci, ma scopriremo a quale spot è legata. Va bene, prima ascoltiamo Franco Dani, Piccolo amore mio, e su quel pianeta libero lui è Michele Zarrillo.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Pubblicità e musica, un grande legame, anche a distanza di anni. È il caso di Rome Wasn't Built in a Day dei Morcheeba, celebre singolo del 2000 che in Italia è rimasto particolarmente impresso nella memoria collettiva, anche grazie al suo utilizzo come colonna sonora di un famoso spot pubblicitario dell'Acqua Lilia nel 2009. Il brano è stato pubblicato il 5 luglio 2000 come primo estratto dal terzo album in studio dei Morcheeba, intitolato Fragments of Freedom. Con questa canzone la band si è allontanata dalle sonorità cupe del trip hop degli esordi per abbracciare un pop solare, orecchiabile e positivo.

0: titolo riprende il famoso proverbio «Roma non è stata costruita in un giorno». Il testo parla di pazienza, amore, armonia e della necessità di dare tempo alle cose belle e durature di realizzarsi. 9 anni dopo la sua nascita, il brano è stato scelto come jingle per la campagna pubblicitaria televisiva di Acqua Lilia. Lo spot ha fatto conoscere o riscoprire la traccia a un pubblico vastissimo, inserendola nelle compilation di successo dedicate ai tormentoni pubblicitari dell'epoca, come la raccolta Top of the Spot.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
1: E allora anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Grazie amici, grazie per essere stati con noi. Ovviamente io vi lascio in ottime mani quelle di Simone Serpone del Baga, ma prima devo ovviamente dirvi qual era il programma al quale apparteneva, diciamo così, la sigla che abbiamo ascoltato poco fa. Ovviamente stiamo parlando dei Puffi. Tranquilli, perché questo appuntamento torna, avrete la possibilità ancora una volta di portare a casa i gadgets di Romantica Radio. Nel frattempo io vi lascio, vi saluto e vi ricordo che Simonetta torna con voi domani dalle 9 alle 13. Siate puntuali. Ciao!

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

che stavo cercando oggi pomeriggio è un applauso di incoraggiamento e l'ho trovato subito. Bentrovati ascoltatori romantici, dopo Simonetta De Chiara il turno del Bagam, il compito di condurvi fino alle 17. La vista del mese di ottobre a me sinceramente mi ha fatto arrendere al turbinio dell'autunno. Già siamo oramai dentro all'autunno, lo siamo dal 23 settembre alle 2:05 praticamente del mattino, quindi cosa fatta capo a, diceva un mio amico, io non ne sono tanto convinto. E allora nel corso di questo pomeriggio cercheremo anche strumenti consolatori legati alla stagione, naturalmente, quindi all'autunno, e lo faremo guarda caso con il cibo. Certo, intanto nutriamoci di musica, però l'orario del cibo è questo assolutamente. Fra poco sentiremo Pat Boone con Love Letters in the Sand, subito c'è Zucchero con un piccolo aiuto.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: All'inizio del nostro appuntamento parlavamo di cibo consolatorio, che è quello che ci aiuterà, insomma, ad ammortizzare il colpo dell'autunno, ma il mese di ottobre ha portato con sé anche una nuova collection davvero molto molto interessante, perché da un appuntamento all'altro avremo come sempre il piacere di riscoprire la migliore musica degli anni 90. Siete su Romantica Radio, fra poco Peppino Gagliardi con Sempre Sempre, subito c'è Guido Renzi con Tanto Cara.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Il potere della musica è quello di evocare momenti particolari della nostra vita, quindi ha fatto da colonna sonora la nostra vita, ma anche di essere colonna sonora molto più attuale, nel senso, se c'è un momento che state vivendo, che vi prende l'anima, il cuore, insomma, qualunque situazione piacevole possa essere, sicuramente su Romantica Radio, accendendola, trovate la colonna sonora. Andiamo a ripescare una canzone del Giardino dei Semplici. Nella prossima sequenza si intitola Una storia. Partiamo però dalla canzone e l'album che ha praticamente lanciato un grande cantautore italiano che già si era fatto strada nel progressive rock degli anni 70. Sto parlando di Alan Sorrenti, eccolo con Figli delle Stelle.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Siamo Matilde e Giorgia
1: e ascoltiamo Romantica. Ciao!
2: Ciao amici di Romantica Radio, sono Loredana da Giuliano. Vi ascolto perché con le vostre canzoni ci rallegrate la giornata. E alcune canzoni in particolare fanno riaffiorare alla mente dei ricordi del passato, trascorsi in maniera piacevole. Un grande grazie va anche sempre a voi della redazione, che siete fantastici, splendidi, professionali e bravissimi e soprattutto simpaticissimi. Ciao, buona giornata a tutti voi.
3: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Questa è Romantica Radio, siete con il Baga praticamente dall'ora di pranzo fino a quella di merenda, vi accompagno verso le 17. Volevo salutare quelle persone che si sono portate inevitabilmente avanti coi lavori, o meglio diciamo con gli acciacchi di stagione, raffreddore, mal di gola, qualcuno si è preso anche la febbre. Allora, sicuramente una vitamina senza nessuna controindicazione è la musica di Romantica Radio. Fra poco con Gianni Togni e Ombre Cinesi, subito Dionne Warwick con I'll Never Love This Way Again.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Il fine settimana di Romantica Radio è con il Baga fino alle 17, bentrovati naturalmente. Una delle cose divertenti che ho letto nei giorni scorsi per contestualizzarsi un po' nell'autunno è una singolare classifica che è stata stilata fra quelli che sono i prodotti legati a questa stagione che io dico consolatori, no? Allora, in prima posizione hanno piazzato i funghi, che non amo granché, ma un risotto coi funghi potrebbe essere cosa buona e giusta. C'è poi il tartufo, inevitabile, ma poi le castagne, poi arriveranno i cachi, insomma c'è tutta una sequenza di cose piacevoli che incontreremo andando avanti. L'uva, stavo pensando, no? Che fra le altre cose è stata raccolta anche con diverso anticipo per il caldo che c'è stato nell'estate che abbiamo appena lasciato. Insomma, tante cose buone che ci possano distrarre un po' da quello che è lo spleen del cambio di stagione, che magari può essere anche piuttosto fastidioso. Poi metteteci anche la musica di Romantica Radio. Fra poco con Christophe e la fine di un amore, subito i nuovi angeli di Io sto bene con te.

0: se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: La fine di una storia.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Romantica Radio, buon weekend. Insieme al Bug parliamo adesso di omaggi a grandi personalità, assolutamente. Ed è stato presentato nella Beauty Week dello scorso 20 settembre un murale di oltre 850 metri quadrati firmato da un artista concettuale americano che si chiama Hank Willis Thomas, dedicato a Ornella Vanoni, che è apparso a Milano, si trova in via Melchiorre Gioia, se volete poi andarlo a vedere, voi che siete già a Milano e ci state ascoltando in DAB, o magari se capitate a Milano nelle prossime settimane, sappiate che c'è questo omaggio, questa grande cantante, questa grande celebrità che è mancata meno di un anno fa. Fra poco sentiamo Adriano Papalardo con Voglio Lei, subito Giuni Russo e Mediterranea. Roma.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Siete su Romantica Radio, facciamo un gioco geografico adesso, intanto buon weekend, io sono il Bagga. Parliamo di una regione, le Marche, e di due personaggi che sentiremo in sequenza che sono legati a questa regione. Già, perché per esempio Jimmy Fontana, che ritroveremo fra poco, è nato in provincia di Macerata, ha vissuto a Macerata, praticamente ha fondato la prima radio privata di Macerata che si chiamava Radio M. Sono un sacco di cose di Jimmy Fontana, sapete, e fra poco lo sentiremo con la nostra favola. Fred Bongusto ha un legame con le Marche molto particolare, perché fra i suoi successi c'è una rotonda sul mare che è stata ispirata dalla rotonda Mare di Senigallia, che è tuttora splendente. Se capitate ovviamente a Senigallia, andatela a vedere perché credo ne valga la pena. Fred Bongusto lo ascoltiamo subito adesso con Cuore, cosa fai?

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: La radio della nostra gioventù spensierata, canzoni evergreen. Quanto ti ascolto, riemergono ricordi chiusi in un cassetto a forma di cuore. Grazie, Romantica Radio. Teresa da Napoli.
1: Comunque, Romantica Radio, voi siete la radio più bella che esiste, perché voi siete dei romanticoni e siete una squadra eccezionale. E io sono molto felice di ascoltare Romantica Radio. Ciao, Eleonora da Salerno.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Buon sabato, provate a pensare la nostra radio come se fosse un grandissimo scrigno che contiene naturalmente tutte le vostre emozioni, tutte le vostre canzoni del cuore, insomma tutto il bello, dico sempre, della vita. Perché? Perché Romantica Radio ci lavora tantissimo sulle canzoni che sceglie quotidianamente. Fra poco sentiremo per esempio Stefano Sani con Perché mi guardi, subito Massimo Ranieri con Per una donna.

0: È il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Siete su Romantica, buon sabato insieme al Baga, la potenza della radio e di potervi far viaggiare in qualunque situazione, al lavoro, in relax, in macchina, immersi nel traffico. Per anni Let's Get Chippy ha rappresentato la risposta britannica al nostro andiamoci a fare una pizza, insomma, no? Un invito informale che richiamava già in quel nomignolo un certo affetto verso la tradizione del chippy. Infatti non è altro che fish and chips, per anni pilastro imprescindibile della non sempre invidiabile cucina del Regno Unito. Poi insomma anche fish and chips deve piacere il genere, mettiamola così. Una tradizione gastronomica che tuttavia ora sembrerebbe sul punto di perdere anche questo caposaldo, no? Sempre meno popolare e soprattutto sempre più in pericolo. Perché? Perché sta aumentando in maniera vertiginosa per quanto riguarda il prezzo e sta allontanando tantissimo gli inglesi. Noi vi avviciniamo con la musica fra poco con José Luis Rodríguez e Due Come Noi. Subito c'è Loredana Bertè con Dedicato.

0: se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Mio padre al sole vele,

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Abbiamo messo al centro del nostro obiettivo della nuova collection del mese di ottobre le migliori canzoni italiane degli anni 90 e vi stiamo facendo vivere delle emozioni nelle emozioni, anche se Italia 90 insomma ricorda a tutti gli italiani una prestazione calcistica non proprio brillante della nostra nazionale. Ma vi distraggo subito, sì, perché in arrivo c'è Riccardo Del Turco con Luglio, subito Edoardo Bennato e Ogni favola è un gioco. Oh.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il Ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al Ponte Sud. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel dettaglio, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Mimit. Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. È quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua. È il quadro di violenze e prevaricazioni subito da una donna marocchina per mano del marito che, in provincia di Bologna, è indagato per maltrattamenti. Il GIP ha disposto il braccialetto elettronico. Formula 1, Max Verstappen si è preso la pole position nel Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli sul Mercedes, con Charles Leclerc quarto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Questa è Romantica Radio, siete con il Baga, buon sabato. Mi perdo, ma questo forse ascoltandomi lo sapete, molto spesso in quelli che possono essere affari immobiliari senza avere un portafoglio capiente come realmente servirebbe. Questa volta la notizia che sto per darvi riguarda un pezzo della storia privata della grande Sofia Loren di Carlo Ponti, che torna sul mercato. È la villa appartenuta all'icona del cinema italiano e al suo compagno, immersa nel Parco dell'Appia Antica a Roma. È bellissima quella zona, lo stabile è un po' datato in realtà, ma molto molto bello, è collocato in una posizione decisamente felice. È nuovamente in vendita, la trattativa è affidata questa volta ad un'azienda italiana che si occupa ovviamente di case, viene condotta in forma privata, la richiesta è fra i 15 e i 20 milioni di euro. C'è da dire che nel 2018 era stata messa in vendita ad una cifra, ecco, più o meno intorno a quella che vi ho detto, perché era stata messa in vendita a 19 milioni di euro e poi passata nuovamente di mano. Fra poco Franco Simone, qui abbiamo delle certezze perché il cielo in una stanza, subito Remo Germani con Baci.

0: per te e per me.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quantica Radio, sono sempre qua presente insieme a voi per ascoltare la vostra bellissima musica. Grandissimi siete e grandissimi resterete. Tony da Milano.
1: E come diceva Mandraka Pomata, cara Romantica Radio, che te devo dire? Che poi anche se te lo dico, che te lo dico a fa. Complimenti a tutti, Paolo da Genova.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Ricordo il 331-240-7878 attraverso WhatsApp. L'opportunità di essere in contatto con noi in tempo reale. Spizzichiamo fra i messaggi arrivati. Giulio da Benevento: vorrei un premio per l'inventore di Romantica Radio. Valeria da Terracina ha sviluppato, mi scrive, una dipendenza da Romantica Radio, ma per questo ci ringrazia naturalmente. Saluto Noemi da Salerno: mi regalate ogni giorno grandissime emozioni, grazie Romantica Radio. Saluto Carla da Reggio Calabria: Romantica Radio mi cambia l'umore della giornata, quindi siamo anche potentissimi. E voi siete ovviamente degli ascoltatori romantici straordinari. Fra poco sentiremo Dario Baldambembo con Amico è, subito ci sono i Mattia Bazar con Tu Semplicità. Roma.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga. Volevo ricordarvi il 331 240 78 78, vi permette di comunicare con noi, ovviamente in tempo reale, fatelo in qualunque momento ne avvertite il desiderio. Intanto fra poco c'è una canzone che io reputo una carezza, è sicuramente una delle sue più belle, è stato un grande successo, fra poco ritroveremo Christopher Cross con Sailing. Cominciamo intanto da Roberto Carlos, la canzone è Testardo Io.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: felici. Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma davvero bastano poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene questa sigla? Ascolta!

Lui era un principe ma senza corona. Avete capito? Allora scrivete di quale programma era la sigla al 331-240-7878. Il più veloce a dare la risposta giusta conquista un gadget. Vi aspettiamo!

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Questa è Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga fino alle 17, in arrivo c'è Canzoni sotto lo spot, ovvero le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità o che sono diventate famose, addirittura tormentoni, grazie ad essa. Per esempio, fra poco sentiremo I'm Coming Home dei fratelli La Bionda, che dal 1988 fu colonna sonora della pubblicità di Aspirina. Prima, fra poco sentiremo Dino con La tua immagine, subito Mia Martini con Almeno tu nell'universo.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: La storia del brano I'm Coming Home dei La Bionda, pionieri della Italo Disco, si intreccia in modo indissolubile con la televisione italiana a cavallo tra gli anni 80 e 90. La canzone è stata infatti la colonna sonora di uno degli spot pubblicitari più famosi e longevi trasmessi in Italia, quello dell'aspirina C. La pubblicità mostrava la celebre gag del marito che, dopo aver preso l'aspirina C ed essersi ripreso perfettamente, continuava a fingersi malato con la moglie per ricevere le sue attenzioni. Con l'iconico dialogo finale: come va il mio malato? Meglio.

0: Una curiosità: nonostante la melodia di I'm Coming Home fosse entrata nella testa di milioni di italiani che guardavano la TV negli anni 90, per lunghissimo tempo la canzone è rimasta introvabile nel mercato discografico. Non era presente nei normali album o CD del duo, diventando un piccolo cult per i collezionisti e i nostalgici delle sigle commerciali. Il pezzo è uscito finalmente dall'anonimato commerciale nella seconda metà degli anni 90. Venne infatti inserito nella colonna sonora del film Potenza Virtuale e nello stesso periodo fu incluso in una delle famose compilation musicali dedicate ai tormentoni pubblicitari della serie Top of the Spot.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: Ciao romantica, siete fantastici, continuate sempre così con le vostre canzoni, ci fanno sognare. Silvana da Avellino che vi ascolta sempre.
1: Romantica Radio, stamattina il mio primo pensiero è accendere la radio, ascoltare Romantica Radio. Buona giornata a tutti quanti voi, siete fantastici, Paolo da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: E sono così arrivato al traguardo di questo primo sabato del mese di ottobre. In arrivo c'è Paola Coda, vi accompagna fino alle 21. Lo so che non mi lasciate andare via se non vi do la soluzione di indovina la sigla. Era Willy, il principe di Bel-Air. Fatto, chi è stato il più veloce di voi sarà poi ricontattato dalla nostra redazione. Prima di Paola, fra poco sentiamo Albano con Mattino, subito Mina con Devi dirmi di sì. Passate un buon sabato, ci sentiamo domani alle 13.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personali.

0: personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Paola. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Buon pomeriggio romantici, eccola qui la voce di Paola Coda che è arrivata puntuale come ogni weekend dopo il Baga in questo sabato 3 ottobre. Come state? Iniziato questo nuovo mese, non so se tutti voi lo sapete, ma è il mio mese perché tra qualche giorno è il mio compleanno, il 7 ottobre, ed è un mese che adoro. A prescindere dal mio compleanno è nato anche mio figlio, è un periodo in cui si sta molto molto bene anche dal punto di vista del meteo, se non fa troppo il dispettoso, e quindi è uno dei miei mesi preferiti in assoluto. Quindi sono cambiate anche tante cose in Romantica Radio, abbiamo un sacco di novità in questo nuovo mese, la nostra collection Italia 90, ma anche Indovina la sigla, con cui più tardi ci metteremo alla prova con le sigle famosissime di telefilm, cartoni animati, e poi c'è anche la nostra nuova rubrica Canzoni sotto lo spot, ovvero le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità o che comunque sono diventate famose grazie alle pubblicità. Insomma, tante cose nuove e tante cose da fare, ma una cosa è rimasta la stessa: il nostro numero 331 240 7878. Utilizzatelo bene per scriverci, per raccontarci che sabato è questo 3 ottobre. Noi partiamo anche con la musica, tra poco Eric Carmen con Heaven Can Wait, ma subito partiamo con Umberto Balsamo e Prima, Adesso o Poi.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da Iperceramica.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90, un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Se la più

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma che belli questi successi degli anni 90 nella nostra collection che si chiama appunto Italia 90 e che ci accompagnerà per tutto questo mese. Adesso vi porto in Finlandia, nella bellissima Finlandia, dove c'è molta attenzione alla lettura. Leggere non è solo un passatempo per i finlandesi, è quasi un bene pubblico. Pensate che in Finlandia abitano meno di 6 milioni di abitanti, di persone, ma le biblioteche funzionano benissimo e sono molto frequentate. Ad esempio, i dati ufficiali delle biblioteche finlandesi nel 2024 hanno registrato oltre 50 milioni di visite nelle biblioteche per 6 milioni di abitanti e più di 85 milioni di prestiti, e quindi si investe moltissimo anche in strutture per la lettura. Ad esempio, sono nate anche queste cabine di lettura riscaldate nei parchi, dove ci si può fermare, leggere, prendere in prestito un libro illuminato, un divanetto con una cabina al chiuso. Sembra quasi una piccola sauna finlandese, ma in realtà le persone si siedono, leggono, se vogliono stare diciamo all'aperto senza stare al freddo, continuare a osservare magari il panorama del parco, però leggendo un bel libro al calduccio. Incredibile che appunto ogni tanto tornino queste notizie a rincuorarci, almeno insomma i libri non in tutto il mondo continuano ad essere un'ottima scelta. Camaleonti ci cantano Viso d'angelo, e poi arriva anche lui, il molleggiato Adriano Celentano, con Atmosfera.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. Decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e in altre città della Spagna per il diritto alla casa, all'indomani della bocciatura in Parlamento di una serie di misure presentate dal governo. Alla manifestazione a Valencia, scontri con la polizia davanti al Palau de les Arts, dove si svolge un congresso sugli investimenti immobiliari. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada, lo calcola il Codacons. E allarme salmonella dopo la riunione della Task Force Nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. Un 2026 da ricordare e soprattutto davvero promettente quello di Davide Piganzoli. L'azzurro trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale su San Luca, dove arriva a braccia alzate. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Romantica Radio, buon pomeriggio a tutti voi. Abbiamo anche ascoltato le ultime notizie di attualità con Romantica News. È un sabato pomeriggio per molti anche di spostamenti, di rientro dopo magari una bella uscita fuori porta. Tanti prediligono il sabato se lo hanno libero per fare una bella gita in famiglia. È il caso di Katia che ci scrive da Vercelli, ci racconta di un bellissimo sabato passato per una gita fuori porta con la famiglia e ci augura appunto una splendida serata. Dice comunque: mi tengo romantica in sottofondo adesso per il rientro a casa. Brava, bravissima. Voglio salutare anche Simone che invece ci ascolta dalla provincia di L'Aquila, dall'Abruzzo, e Simone invece si sta godendo questo sabato di relax dopo una settimana di intenso lavoro. Lo so, piano piano dobbiamo un po' riprendere il ritmo perché settembre mi sembra sia volato, però non so dire se siamo entrati nel mood del lavoro, magari fino a un tot di tempo prima delle prossime ferie. Io vi regalo la musica, che con quella non si sbaglia mai. Mango come Monna Lisa, e poi c'è anche Caterina Caselli, Il Carnevale.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, la mia radio preferita. Voi dite perché preferita? Perché è l'unica che conosco, l'unica che ascolto. Sono Franco da Potenza. Ciao ciao.
1: Ciao Romantica, sono Sandra da Napoli. Evviva, evviva, evviva. Mi fa tanto piacere stare sempre con voi. Mi fate tanta, tanta compagnia e mi fate ritornare i miei vecchi ricordi. Un abbraccio a tutti gli operatori, siete tutti bravissimi. Complimenti e andate avanti così, sempre. Ciao!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

portato da tutt'altra parte. Noi lo sappiamo che è quella la reazione e ci godiamo anche tutte le emozioni e quello che ci raccontate, che queste canzoni vi fanno provare. E dopo di me, dalle 21, la serata di Romantica vi vuole riportare anche un po' indietro nel tempo. Come ci preparavamo al sabato sera, prima dei cellulari, prima dei social? E questa sera Giampa ci riporta un po' tra pizzerie, cinema, balere, discoteche, ma anche grandi varietà e rituali del weekend che hanno accompagnato intere generazioni. Quindi dalle 21 alle 24 su Romantica Radio. E noi andiamo avanti anche con la musica. Nel frattempo la Formula 3 tra poco ci farà cantare a squarciagola Eppur mi son scordato di te. Subito c'è Francesco Calabrese, Incredibile.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ancora un buon pomeriggio, siete su Romantica Radio e ci godiamo la musica più emozionante che c'è sicuramente sull'FM italiano. Abbiamo tante chicche da ascoltare, tante curiosità anche da scoprire in questa nuova ora insieme con voi, sempre Paola Coda. Come ogni sabato tra le 17 e le 21 mi trovate qua e sta per arrivare un altro po' di musica nel frattempo, perché ci godremo la voce di Loretta Goggi con Io nascerò. Subito invece ce ne andiamo nel 1981, quando Smokey Robinson, dopo essersi separato dai The Miracles, ha un grandissimo successo come solista proprio con questo brano che si intitola Being With You.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Le notizie che cerco qua e là durante la settimana per poi raccontarvele nel weekend hanno sempre un qualcosa di romantico, anche quando si tratta di professori che possono ispirare i bambini. E questo è il caso del professor Balto, Sam Balto, Coach Balto, come il cane dei cartoni animati, ricordo bene, che in Oregon, negli Stati Uniti, ha creato questo bus molto speciale, perché è un bike bus, si chiama in realtà, ed è un progetto che questo insegnante di educazione fisica ha voluto creare per portare i bambini a scuola in bicicletta, farli andare tutti in bicicletta, e partendo da 5-10 studenti che all'inizio lo seguivano praticamente per le strade di Portland in Oregon, appunto fermandosi in alcuni punti per farsi raggiungere da questi ragazzini, via via da 5-10 studenti si è unito praticamente quasi tutto l'istituto. E quindi c'è questo bel momento, perché poi dura pochi minuti, in un tratto di strada abbastanza breve, in cui il coach si ferma in alcuni punti prestabiliti e piano piano si uniscono vari gruppi di bambini insieme a genitori volontari, tutti in bicicletta. La viabilità si adatta, ovviamente le strade sono alcune proprio chiuse per permettere a questa carovana di persone in bicicletta di raggiungere la scuola, ma se ci pensate, magari 2-3 strade chiuse, ma tantissime macchine che non si spostano per andare a scuola, che non intasano le scuole, sarebbe da replicare anche in Italia. Forse in città è un po' difficile, ma secondo me in alcuni paesini sarebbe davvero perfetto, soprattutto poi in alcune zone d'Italia la bicicletta è davvero utilizzata tanto e non sarebbe complicato. Jean-François Michel ci canta adesso Fiori bianchi per te, e poi arriva anche Michele Zarrillo, Ti penso ogni momento.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Nel sabato pomeriggio di Romantica Radio non mancano i messaggini, non mancano i saluti che arrivano puntuali da tantissimi romantici all'ascolto. Io ne pesco sempre qualcuno, ma sappiate che vi saluto tutti e vi ringrazio tutti per essere sempre così partecipi nelle nostre trasmissioni. Un bacio, dobbiamo mandarlo a Carmine, che oggi ha un motivo in più per ascoltare Romantica, perché dice: è una giornata in cui voglio rilassarmi, voglio riprendermi dalle fatiche di una settimana di lavoro e solo voi potete aiutarmi. Tranquillo Carmine, a te ci penso io, resta lì perché ci rilassiamo e ci emozioniamo insieme in questa serata ormai che diventa sempre più sera in questo sabato. Un saluto poi lo facciamo anche a Roberto, che invece ci ascolta da Roma, ci racconta di un sabato fatto di impegni che hanno a che fare con lo sport, con i figli, le partite. Lo so, se si hanno figli in età da partite di calcio, di basket, di pallavolo, il sabato e la domenica sono giornate belle intense, quindi ti capisco Roberto, tieni duro. E un saluto e un bacio al tuo bambino. Sta per arrivare Canzoni sotto lo spot. Sapete cos'è? La nostra nuova rubrica, le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità o che sono diventate famose grazie alla pubblicità, addirittura magari dei tormentoni. Stasera ripercorreremo lo spot della Licia dove c'era You Make Me Feel Like a Natural Woman, Aretha Franklin, una grandissima voce della storia della musica. Ce lo godiamo questo momento e tutte le curiosità legate a questo pezzo, ma prima Sandy Shaw ci canta Domani e Schola Cantorum, La mia musica.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
3: Grandi canzoni tornate alla notorietà con gli spot. È il caso di A Natural Woman di Aretha Franklin del 67, tornato sotto i riflettori con una famosa campagna pubblicitaria del marchio di deodoranti Licia nei primi anni 2000. Scritta da Carole King e Jerry Goffin, su un'idea del produttore Jerry Wexler dell'Atlantic Records, la canzone fu creata appositamente per Aretha Franklin, che la incise per il suo album Lady Soul, trasformandolo in un inno di emancipazione e rinascita femminile.

0: Il brano è uno dei capolavori assoluti della regina del soul e della musica pop rock mondiale. La scelta della canzone da parte di Licia rifletteva il concetto di naturalità e sicurezza di sé, associato alla cura del corpo e alla freschezza. La voce potente e autentica di Aretha Franklin faceva da colonna sonora a spot incentrati sulla libertà di movimento, sul benessere e sulla femminilità spontanea delle donne.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Salve, sono Orlando da Marcianise, provincia di Caserta. Chiamo per farvi i miei complimenti per l'alta professionalità e la competenza che avete e per la musica che trasmettete tutta di qualità. Vi saluto con un plauso accademico. Grazie di tutto.
1: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Romantica Radio è sempre con voi dal lunedì alla domenica, dalla mattina alla sera alla notte. Vi teniamo compagnia con la musica più romantica, più emozionante, che vi riporta indietro nel tempo e vi fa vivere di ricordi belli che di questi tempi, devo dire, abbiamo necessità di vivere. E Romantica Radio è presente anche in tantissime manifestazioni anche sul territorio. Ad esempio, il 10 ottobre saremo al Festival della Musica Italiana di Luino e ci sono già qualcosa avete sentito in questa settimana, ma anche nella prossima accadrà. Ci sono degli ospiti che il nostro Lucio ha all'interno della sua trasmissione ogni giorno e quindi prestate particolarmente attenzione al momento di Lucio Belmonte, perché ci sono ospiti davvero incredibili per parlare di questo festival molto molto bello, di cui vi racconteremo anche insomma direttamente a ridosso del 10 ottobre. Acquarello, c'è Tochigno ovviamente su Romantica Radio e poi Lucio Battisti, Amarsi un po'.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Buona serata, siamo sempre su Romantica Radio, nel salotto della musica italiana internazionale, della musica più emozionante che possiate trovare in radio. Con voi Paola Coda, come ogni weekend trascorriamo insieme il momento che dal pomeriggio piano piano, romanticamente, il tramonto del sole fa diventare sera e arriva anche il momento poi di una bella cena, perché no, a lume di candela. Ecco, io vi accompagno fino alle 21 con tante notizie. Anche tra poco andiamo a spulciare qua e là in giro per il mondo, all'insegna sempre del romanticismo. Dobbiamo trovare il lato positivo della vita e tra poco ritroviamo la nostra collection Italia 90 e sono proprio curiosa di sentire che grandi successi dagli anni 90 ci proporrà la nostra regia. Ne approfitto anche per salutarla, la regia, il nostro Simone Serpone che si occupa della parte tecnica. Ripartiamo e ripartiamo con Chico che tra poco ci canterà Se mi vuoi. Subito invece apre questa nuova ora insieme Mino Vergnaghi, Farfalla Blu.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90, un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Un bel tuffo negli anni 90 con la nostra collection Italia 90, e visto l'orario, che è un orario in cui tanti hanno Romantica Radio a tutto volume in bagno mentre fanno la doccia, mi pare la notizia giusta, che comunque ha quel non so che di romantico, di sensuale fare la doccia, quindi io ce la butto in mezzo questa notizia tra una cosa e l'altra. Però è uscita questa notizia un po' di tempo fa di come fare la doccia bene, se sia giusto o sbagliato mattina o sera, quanto deve durare, ci sono tutte delle regoline che forse non seguiamo bene, quindi parliamone, ecco, perché molte associazioni di dermatologi ci consigliano una doccia breve, 5 minuti, massimo 10, anche se la quantità di acqua che usiamo dipende moltissimo anche dal getto che ha il sifone, quindi rimanere entro i 5 rende la pelle meno secca, riduce anche lo spreco di acqua. E poi mattina o sera, ecco, lì non c'è una risposta giusta per tutti, perché ci sono quelle persone che hanno bisogno di farla la mattina perché sotto l'acqua quei 5 minuti si svegliano, si rinfrescano e lavano via anche il sudore che si accumula mentre si dorme. Al contrario, io rientro in questa seconda categoria, c'è chi la fa la sera, io devo farla per forza la sera perché ci dicono gli esperti, chi la fa la sera lava via tutto lo sporco della giornata, mantiene le lenzuola pulite più a lungo, ma in ogni caso scegliete voi, non è sbagliato né mattina né sera. Però quello che è particolare è se fare lo shampoo prima o dopo il corpo, perché cambiando l'ordine dei detergenti potrebbe cambiare il risultato, ma di questo parliamo tra poco. Quella di sempre, ci ascoltiamo Julio Iglesias e subito Filipponio, Partire oltre amore.

0: amore, se per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu dolcezza che provavo, tu sei tu.

hai ne giochi e nel cuore. Ma io ti ricordo vestita di sole e di luce per me. Quali braccia ti hanno stretto, con chi sei stata a letto. Non voglio sapere

facendo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: E si è scatenato il dibattito al 331-240-7878 tra chi fa la doccia la mattina, chi la fa la sera, chi mette prima lo shampoo, chi mette prima il bagnoschiuma. Signori, allora intanto i dermatologi ci stanno dando dei consigli per il benessere della nostra pelle. State tutti sereni, perché poi è difficilissimo cambiare un'abitudine come quella della doccia. Ci proviamo, però cerchiamo di ascoltare i consigli di chi è un esperto e ci dà delle dritte che non sono proprio così calate dall'alto, ma vengono da studi scientifici. Per quanto riguarda la doccia e l'ordine, se fare prima lo shampoo, se fare prima i piedi, il corpo, in base alle varie abitudini, in realtà cambia anche lì poco, a parte chi ha particolari intolleranze o una pelle molto sensibile, perché in quel caso i dermatologi ci dicono di fare prima lo shampoo con i detergenti per i capelli, che possono essere anche molto aggressivi o con sostanze oleose, che quindi colando poi sulla pelle potrebbero rimanere sulla pelle e far venire delle irritazioni. Allora in quel caso è meglio fare prima lo shampoo, poi passare il bagnoschiuma, il detergente sulla pelle, levando anche queste sostanze aggressive. Però per il resto, se avete una pelle particolarmente normale, state tranquilli, continuate a fare come fate. L'importante è farsela la doccia, come ci scrive anche Lorenzo, che dice: va bene tutto, basta che la gente continui a lavarsi e impari a lavarsi, perché non sempre è una cosa che accade, e questa è una grande verità. Oppure, come suggerisce Marco da Rieti, un bel bagno caldo, romantico, la schiuma, lume di candela e la musica di Romantica Radio in sottofondo. Little Tony, La spada nel cuore, tra poco, grandissimo successo. E prima però ci ascoltiamo Nino Buonocore, Una canzone d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Fidalma da Roma, un saluto a tutti voi, grazie per le belle giornate, per le ore che ci fate passare in tranquillità e serenità, e un saluto anche a Stefano e Ornella, i miei amici, quelli che mi hanno aiutato a conoscervi, ciao!
1: Salve a tutti, sono Giorgio da Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Vi ascolto sempre assiduamente, non faccio altro che sognare insieme a voi con questa bellissima musica del passato, la vera musica italiana. Grazie ancora per l'attenzione e buon ascolto a tutti quanti voi.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma davvero bastano poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene questa sigla? Ascoltate.

0: Le caprette erano le sue migliori amiche, avete capito? Allora scrivete di quale programma era la sigla al 331-240-7878 e lo sapete bene, il più veloce a darmi la risposta giusta conquista un gadget.
1: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E qui che c'è la serata più romantica in assoluto, la serata del 3 ottobre al lume di candela, con la musica giusta, secondo me sì, è proprio qui su Romantica Radio. Buona serata cari amici, parte la nostra ultima ora insieme, con voi sempre Paola Coda, come ogni weekend vi accompagno fino alle 21 e poi mi dà il cambio Giampa Serino che stasera vi racconta un po' come ci preparavamo al sabato sera. Era prima di cellulari, social e dispositivi vari, e quindi ci riporterà Giampa tra pizzerie, cinema, balere, discoteche, grandi varietà e rituali del weekend che ci hanno accompagnato tutti, hanno accompagnato intere generazioni. Dalle 21 alla mezzanotte qui su Romantica Radio, non perdetelo. Noi ricominciamo e ricominciamo con due enormi successi che aprono questa nuova ora. Tra poco Fausto Leali con Mi manchi, subito ci ascoltiamo gli Spandau Ballet, la loro bellissima Ciu.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Nella serata di Romantica Radio abbiamo sorriso, ci siamo anche fatti delle domande su come fare bene la doccia, anche se poi arrivano i vostri messaggi romanticissimi che ci riportano alla realtà dei fatti. L'importante è farla, l'importante è chi è fortunato e magari la può fare romanticamente con il proprio partner, la propria partner, meglio ancora un bel bagno caldo. Ma poi ci sono anche le notizie che ci fanno sorridere, come in questo caso, e adesso vi porto un matrimonio davvero fuori dal comune. Dove siamo? Ovviamente siamo in Giappone, e in Giappone succedono sempre cose particolari. Ad esempio, questa coppia di sposi, tutto bene, tutto benissimo, si è sposata, come spesso accade, ci si può mettere lì al centro della pista a fare il primo ballo, oppure non so, si può cantare una canzone. Loro no, loro hanno deciso che invece di fare il primo ballo, invece di fare dediche romantiche, hanno voluto intrattenere i propri ospiti e dando spazio alle proprie passioni, e quindi si sono seduti maxi schermo proiettore e hanno fatto una fantastica sfida al videogioco Mario Kart di Super Mario, quindi con le macchinine, insomma, si sono messi lì a fare questa partita di coppia, e anche questo romanticismo a quanto pare, quindi non possiamo dire nulla. Il matrimonio è loro, poi è diventata una sfida secondo me globale, perché poi tutti quanti gli invitati, è andato in malora tutto il romanticismo, si saranno tutti messi lì a giocare al videogioco, ve lo dico io, e però il matrimonio era loro, e quindi felici e contenti anche se uno dei due avrà perso. Maurizio Arcieri ci canterà tra poco Prima Estate, subito c'è Ron, Il mare nel tramonto.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica Radio in questo sabato sera, siete in tanti ai fornelli in questo orario o anche direttamente già a tavola e ci raccontate di pietanze meravigliose che sapete cucinare. In tanti fate la pizza, lo diciamo sempre, il sabato sera vi date all'attività tra le più italiche che ci sono e quindi fate la pizza, c'è chi prepara anche l'impasto qualche giorno prima, invita gli amici, quindi siete davvero fantastici, sicuramente molto molto più bravi di me. E voglio salutare un po' di amici che ci scrivono, come Mario che ci contatta dalla provincia di Napoli e ci dice appunto di essere in attesa dei suoi ospiti, però con Romantica in sottofondo ci ascolta, ha fatto la pizza, bravo Mario. Un saluto anche a Pippo dalla Calabria, Pippo che ci ascolta dalla provincia di Reggio Calabria e ci dice invece di essere in procinto di uscire, dice il sabato sera si sta con gli amici, si passa una bella serata perché la settimana lavorativa è dura. Hai ragione anche te. Vi regalo i prossimi brani perché arriva Gino Paoli con Averti Addosso e subito ecco Toni Cucchiara, Vola Cuore Mio.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, sono Tobia da Torre del Greco. Niente, voglio semplicemente rinnovarvi che siete i numeri uno e rallegrate e rasserenate le mie giornate. Ciao, un bacio.
1: Ciao Romantica, come senti? In sottofondo ci sei te. Grande, grande, grande, grazie della vostra compagnia, ci rende un po' malinconici, però ci fa ricordare i bei tempi. Saluti da Roberto, da Fucicchio, ciao a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: E piano piano, anche con le vostre voci che abbiamo ascoltato prima in Ciao Romantica, con tanta musica che ci ha emozionato, divertito, ricordato tante cose belle, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento, almeno per oggi, per questo sabato 3 ottobre. Torno domani, lo sapete, dalle 17 alle 21 dopo il Vaga. Ma prima di andar via, io devo darvi la soluzione del nostro indovina la sigla di oggi, perché era facile. Sono stata buona, dite la verità, questo gadget l'ho proprio voluto regalare oggi e quindi la risposta esatta era Heidi, ma certo che era lei, Heidi, le caprette erano le sue migliori amiche, le facevano ciao e quindi complimenti al più veloce che ha inviato la risposta giusta, che ha inviato Heidi come risposta al nostro indovina la sigla. Ci riproviamo domani, non preoccupatevi, e poi vi lascio in ottime mani, vi lascio con Gian Passerino, una serata meravigliosa dedicata proprio ai sabati sera di una volta. Sta arrivando, si prepara, gli do il tempo di qualche canzone, va. Quando lei ritornerà, tra poco canta Stefano Sani, subito un grandissimo capolavoro di Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Passate una splendida serata, ci sentiamo domani e baci baci a tutti da Paola.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Buonasera e benvenuti su Romantica Radio. Io sono Gian Passerino, vi accompagnerò da ora fino a mezzanotte in questo sabato, giorno per cui sicuramente abbiamo lottato tanto per avere un po' di tranquillità, ma questo è il giorno in cui per generazioni la serata ha cominciato a esistere molto prima dell'uscita, no? Ci si preparava già nel pomeriggio scegliendo l'abito, qualcuno prenotava la pizzeria, magari si controllava l'auto perché bisognava fare un po' di chilometri per andare a ballare, o magari chi aspettava una telefonata al numero fisso per sapere finalmente dove si sarebbe andati. Restate qui con me perché questa sera parleremo proprio di questo. Il nostro tema sarà il sabato sera italiano, quello dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Il sabato sera è sempre stato, come dire, identificato con la giornata più bella del weekend. Si passava dalla balera alla discoteca, dal cinema al ristorante, dalla sala giochi ai grandi locali. Ovviamente non vogliamo fare una raccolta di ricordi tutti messi in fila, no? Vogliamo ricostruire dei riti adulti, popolari, non una nostalgia generica, osservando come musica, automobili, moda, televisione, insomma, nuove forme di socialità abbiano cambiato la notte. 3 ore durante le quali arriveremo alle balere con l'orchestra, alla pizzeria del sabato sera, al cinema, ai primi locali, le discoteche, simbolo di quelli che sono stati gli anni della vostra gioventù, agli autogrill lungo il rientro, alla domenica mattina che cominciava molto tardi. Fatemi sapere la vostra, potete scrivermi via mail a redazione@romanticaradio.it o se preferite mi scrivete con WhatsApp al 331 240 78 78.

0: 1878 sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Amici di Romantica Radio, siete con Gian Passerino. Questa sera si parla di sabato sera. In queste giornate una cosa secondo me è cambiata più di tutte, no? Il sabato, l'attesa. Il sabato sera cominciava molto prima del sabato sera. Cominciava nel pomeriggio con la doccia fatta con calma, la camicia stirata, il vestito lasciato sul letto. Qualcuno passava dal barbiere, qualcuno magari provava tre volte le scarpe davanti allo specchio e poi c'era un profumo, quello speciale che magari si usava soltanto il sabato. E poi bisognava capire dove andare. Niente chat di gruppo, ci si telefonava dal telefono fisso, quello di casa, e se l'amico che cercavamo non c'era, magari rispondeva uno dei suoi genitori che ci diceva: oh, è uscito, appena torna gli dico di chiamarti. E noi stavamo lì ad aspettare, pensateci, no? Anche decidere dove vedersi aveva, insomma, un po' di mistero. Ci si vedeva dandosi appuntamento alle 9 al bar, e alle 9 bisognava esserci davvero, perché se cambiava qualcosa non si poteva mandare la posizione, no? E forse anche per questo l'uscita aveva un altro sapore, non era necessariamente migliore, ma era diversa. Il sabato era un appuntamento che si preparava, e mentre ti preparavi tu, sembrava prepararsi anche la notte che stava arrivando.

E adesso apriamo la nostra serata ai vostri ricordi e non cercando necessariamente grandi storie, anzi, ci interessano soprattutto i dettagli, che non so, il rumore del citofono quando arrivavano gli amici, le parole di mamma e papà quando si usciva, la macchina dell'unico della compagnia che aveva già la patente, bisognava utilizzare quella macchina lì. E ci ha scritto Anna da Napoli. Ciao Giampa, per me il sabato cominciava alle 6 del pomeriggio. Io e mia sorella occupavamo il bagno, eravamo in quattro in famiglia, mio padre impazziva. Poi il momento più bello era sentire il citofono, perché erano gli amici sotto casa, da lì cominciava veramente la nostra serata. Poi Michele dalla Sicilia ci ha scritto: ciao, noi avevamo un punto di ritrovo fisso davanti a un bar, che oggi purtroppo ha chiuso. Non ci si telefonava ogni 5 minuti per sapere dove fossero gli altri. Alle 9:30 ci vedevamo lì e se uno tardava, tutti lo aspettavamo, a volte anche per tanto tempo. E poi Laura da Roma ci ha scritto: ciao Giampa, io ricordo mia madre che mentre uscivo mi diceva sempre non fare tardi. Io rispondevo no mamma, sapendo benissimo che sarei tornata molto molto tardi. Oggi ho una figlia di 24 anni e quando esce mi ritrovo a dirle esattamente la stessa cosa. E poi Gennaro ci ha scritto da Caserta e dice: ciao Giampa, la mia macchina era una Renault 5, in realtà era di mio cugino. Eravamo sempre in tanti, non so come riuscissimo a entrarci tutti quanti, però quella macchina per noi era libertà. Appena partivamo, anche se dovevamo fare soltanto pochi chilometri, ci sembrava di andare dall'altra parte del mondo. Ecco qua, ho trovato quello che cercavo: bagni occupati, citofoni, bar dove ci si ritrovava, quelle macchine che oggi forse guarderemmo e diremmo: ma davvero entravamo tutti quanti lì dentro? Il sabato sera era fatto anche di queste cose e forse non ce ne accorgevamo, perché mentre le vivevamo ci sembravano assolutamente normali.

0: se potessi tu sorprendermi.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Amici di Romantica Radio, siete con Gian Passerino e ora voglio fermarmi un po' su una delle mail che sono arrivate questa sera per parlare dell'argomento di cui parliamo, il sabato sera italiano dagli anni 70 fino agli anni 2000. E Massimo da Bologna ci ha scritto: ciao Giampa, io ho 63 anni. L'argomento di stasera mi ha fatto tornare in mente una cosa. Avevo 19 anni quando il sabato sera andavo a ballare con gli amici. Erano tre, più me. Prima di uscire passavamo quasi più tempo a prepararci che in discoteca. Io avevo una giacca blu che mettevo praticamente ogni sabato perché ero convinto mi portasse fortuna con le ragazze. Una sera conobbi una ragazza, ballammo, parlammo e alla fine le chiesi il numero di casa. Mi disse: chiamami domani, ma non durante il pranzo perché risponde mio padre. Oggi quella cosa mi fa sorridere. La domenica aspettai fino alle 4 del pomeriggio prima di telefonare, scrive Massimo. Non stavo nella pelle, quella ragazza poi è diventata mia moglie. La giacca blu invece per fortuna a un certo punto l'ho buttata. Meno male, Massimo, il finale sulla giacca blu mi è piaciuto molto. La cosa che mi colpisce però è un'altra, è il chiamami domani ma non durante il pranzo perché risponde mio padre. Oggi sembra quasi una scena da film, invece per tantissime persone era assolutamente normale. Bisognava chiamare un numero che apparteneva a tutta la famiglia e prima di arrivare alla persona che ci interessava si poteva incontrare anche qualcun altro, il papà, la mamma, il fratello. E poi l'attesa fino alle 4, quindi lunghissima. Oggi probabilmente dopo essere usciti dal locale ci sarebbe già un messaggio sul telefono. Allora no, bisognava tornare a casa con il dubbio e aspettare il giorno dopo. Forse Massimo quella domenica pomeriggio ha scoperto senza saperlo una cosa che oggi conosciamo un po' meno: quanto può essere lunga un'ora quando si aspetta di sentire la voce di qualcuno che ci piace davvero.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Il sabato sera italiano, si parla di questo stasera qui su Romantica Radio con Gian Paserino. Il sabato sera italiano che ha cambiato molte volte abito, no? Negli anni 70 poteva esserci la sala da ballo con un'orchestra, si suonava il liscio, le coppie ballavano insieme e davvero c'era il mondo delle balere, con un modo di stare vicini che oggi sembra appartenere a un'altra lingua. Poi la notte è cambiata, sono arrivati locali sempre più grandi con molto più buio, anche se molte più luci colorate, le console, i DJ con il ballo che diventava più libero, individuale, e cambiava anche il modo di incontrarsi, no? Una grande differenza. In una balera per ballare con qualcuno bisognava avvicinarsi e chiedere. In discoteca si poteva passare mezz'ora vicino a una persona senza dirle una parola. Due mondi molto diversi e due modi diversi di vivere lo stesso desiderio, incontrarsi. E in fondo il sabato sera è sempre stato soprattutto questo, la speranza che potesse succedere qualcosa, non necessariamente qualcosa di enorme, no? Bastava uno sguardo, un ballo, un numero di telefono scritto su un pezzo di carta o sulla mano. E bastava tornare a casa pensando forse sabato prossimo riuscirò a rivedere quella persona. Improvvisamente però così poi una settimana diventava lunghissima.

Sono da poco passate le 22 qui su Romantica Radio. Amici, stiamo insieme fino a mezzanotte. Io sono Gian Passerino. Questa sera attraversiamo il sabato sera italiano dagli anni 70 ai 2000. E adesso entriamo in un rito che probabilmente mette d'accordo generazioni diverse. Pizza e cinema. Binomio, no? Non tutti volevano fare le 4 del mattino. C'erano tante persone che vedevano come sabato perfetto la pizzeria con gli amici, il cinema due passi dopo il film e poi nanna. E c'era anche la discussione davanti al cinema. Che vediamo? Uno voleva la commedia, un altro il film d'azione, uno non voleva vedere niente, ma era lì perché c'era magari qualcuno che gli piaceva. E alla fine chissà come si entrava tutti insieme. Se vi va, raccontatemi il vostro sabato sera, qualunque fosse, il cinema, la pizzeria, la discoteca, semplicemente la compagnia che non avete mai dimenticato nel corso degli anni. Scrivetemi al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it e ditemi una cosa: qual è il posto che ancora oggi per voi significa immediatamente sabato sera?

Il sabato sera italiano, si parla di questo su Romantica Radio stasera con Gian Passerino. E pensate anche un po' al viaggio per arrivare al luogo, al locale dove vivevamo il nostro sabato sera. 5 persone in macchina, a volte addirittura di più, e sicuramente più strette di quanto si potesse stare. Una macchina piccola, una Y10, una Fiat Uno, una Renault 5, l'autoradio accesa e qualcuno che aveva preparato la cassetta apposta per quella sera. Solitamente era una TDK, no? Le compilation registrate a casa e guai a parlare sopra la canzone preferita di chi stava guidando. Poi si cominciavano le discussioni, ma sei sicuro che questa è l'uscita? Me l'hanno spiegato, fidati, si va di qua, non c'erano i navigatori. Naturalmente ogni tanto ci si perdeva, però anche quello diventava serata, un modo di stare insieme. Dentro quelle macchine sono nate amicizie, sono cominciati amori, sono finite storie. Qualcuno si sedeva davanti perché soffriva l'auto, io per esempio, qualcun altro voleva stare dietro perché dietro c'era la persona che gli interessava. E poi il ritorno, no? Le luci dell'autostrada, qualcuno che dormiva, qualcuno che parlava finalmente, magari stava sempre zitto. E poi la sosta all'autogrill, quando era già quasi mattina, la discoteca finiva, ma in realtà forse proprio lì cominciava la vita.

Torniamo un po' ai vostri messaggi. Mi va di leggerne qualcuno legato al viaggio. Chi guidava nelle vostre compagnie? Qual era la macchina del sabato sera? Chi decideva la musica che si ascoltava in quelle occasioni? Stefano, dalla provincia d'Avellino, ci ha scritto: ciao Giampa, la Fiat Uno bianca di mio fratello aveva l'autoradio estraibile che lui si portava dietro come se contenesse i diamanti della corona d'Inghilterra. La cosa incredibile è che ricordo ancora l'odore di quella macchina. Beh, sicuramente l'autoradio estraibile farà sorridere parecchi di voi, no? Altro che antifurto satellitare, bisognava arrivare al locale e ci si portava dietro mezzo cruscotto da lasciare poi al guardaroba. Poi saluti a Claudia da Latina, che ci ha scritto: ciao Giampa, nel nostro gruppo guidava sempre Paola, perché era stata la prima a prendere la patente. Aveva una Y10, noi ragazze dietro ci truccavamo usando lo specchietto, lei si arrabbiava perché diceva che le sporcavamo tutta la macchina. Poi ci ha scritto Alessandro da Firenze e dice: ciao Giampa, le cassette le preparavo io, ci mettevo un pomeriggio intero, bisognava calcolare i minuti perché non si voleva che una canzone venisse tagliata alla fine del lato della cassetta. Quando una compilation veniva bene, ero orgoglioso come se avessi inciso un disco. È bellissimo ed è vero e ti capisco, perché lo facevo anche io, esattamente come te. E poi, infine, Monica da Bologna ha scritto: noi avevamo una regola, chi guidava sceglieva la musica. Il problema era che guidava quasi sempre Andrea e ascoltavamo sempre le stesse cassette. Dopo 30 anni siamo ancora amici e ogni tanto glielo rinfacciamo. Questa cosa delle cassette, secondo me, meriterebbe una puntata da sola, no? Perché preparare una compilation per il sabato sera era un gesto quasi artigianale. Si sceglieva l'ordine delle canzoni, si aspettava che finisse un brano, si registrava quello dopo e poi quella musica accompagnava tutto il viaggio. Magari oggi non ricordiamo neppure dove stiamo andando, no? Ma se una parte di quelle canzoni improvvisamente la ascoltiamo, sono sicuro che vi ritrovate proprio seduti a fianco alla persona che avevate seduta vicino a voi all'epoca.

Amici di Romantica Radio, voglio leggervi una mail che ci è arrivata qui in redazione, che racconta un sabato completamente diverso. Ce l'ha inviato Patrizia da Bari e dice: caro Giampa, io sono del 1964 e fino a una certa età il sabato sera per me significava una sola cosa: televisione con i miei genitori e i miei nonni. Non avevamo l'ansia di dover uscire per forza. Mia madre preparava qualcosa di buono dopo cena, mio nonno aveva la sua poltrona che nessuno poteva occupare e guardavamo tutti insieme il varietà: Raffaella Carrà, Eter Parisi, Pippo Baudo. Poi sono cresciuta e naturalmente anche io ho cominciato a uscire, ma oggi, se devo essere sincera, darei non so che cosa per poter passare ancora uno di quei sabato sera sul divano con loro. Patrizia, credo che molti ascoltando queste tue parole abbiano appena rivisto un salotto, magari diverso dal tuo ma con la stessa atmosfera, no? Con la poltrona del nonno, il vassoio portato dalla cucina dalla nonna, qualcuno diceva silenzio che parla Pippo Baudo. E questa mail, secondo me, ci ricorda una cosa importante: non dobbiamo raccontare il sabato di quegli anni come se tutti fossero necessariamente in discoteca. C'era anche questo, c'era una televisione che il sabato sera diventava un membro della famiglia. Una frase della tua mail mi rimane in testa: darei non so che cosa per poter passare ancora uno di quei sabato con loro. È strano come funziona la memoria, no? Da ragazzi avevamo fretta di alzarci da quel divano e andare fuori, andare via. Poi passano gli anni e qualche volta pagheremmo qualsiasi cosa per poterci sedere lì ancora una sera con loro.

Si parla di sabato sera, oggi, stasera, stanotte, qui su Romantica Radio con Gian Paserino. E c'è una cosa che la nostalgia qualche volta dimentica: mentre qualcuno si divertiva, qualcun altro lavorava. Io ho sempre fatto il DJ nella vita e quindi ho sempre lavorato mentre gli altri si divertivano di sabato sera, ma c'era ovviamente anche il cameriere che portava la pizza, il barista che vedeva entrare e uscire centinaia di persone, i musicisti nei locali, appunto i DJ, gli speaker, i tassisti, chi lavorava al guardaroba, chi puliva quando gli altri erano già andati via, medici, infermieri, forze dell'ordine, persone per le quali il sabato sera era semplicemente un turno. Mi piace ricordarlo perché rende il nostro racconto più vero, perché la notte non è che esistesse da sola, non si accendeva da sola. Dietro il divertimento di qualcuno, dietro la sicurezza di qualcuno, c'era quasi sempre il lavoro di qualcun altro. E chissà quante storie ci sarebbero da raccontare proprio ascoltando queste persone. Perché un cameriere ha visto nascere amori, ha visto litigi, proposte, silenzi. Magari un tassista ha raccolto persone completamente diverse da quelle che erano salite qualche ora prima sul suo taxi. Insomma, forse il sabato sera italiano andrebbe raccontato anche da questo punto di vista. Da chi, mentre tutti dicevano finalmente sabato, qualcuno guardava l'orologio e diceva: ok, comincia il mio prossimo turno.

Sono passate da poco le 23 qui su Romantica Radio, io sono Gian Paserino, siamo entrati nell'ultima ora di questa nostra notte insieme. Stiamo raccontando il sabato sera italiano, dagli anni 70 fino ai 2000. E avvicinandoci poi ai nostri giorni, ai 90, ai 2000, il sabato sera ha cambiato pelle, no? Hanno visto tante trasformazioni i nostri sabato. Sono cambiati i locali, la musica, il modo di vestirsi, le automobili, pian pianino anche il modo di trovarsi, il modo di cercarsi e ovviamente di avvisare che si è in ritardo. Oggi basta un WhatsApp. Ma una cosa rimane incredibilmente, secondo me, uguale: la sensazione del sabato pomeriggio, l'idea che la notte ci potrà ancora sorprendere. Ce l'avete un ricordo da raccontarmi? Siete ancora in tempo. 331 240 78 78 oppure redazione @romanticaradio.it. Vi porto lì adesso, davanti allo specchio, pochi minuti prima di uscire, perché anche il modo in cui ci vestivamo raccontava perfettamente dove stavamo andando e qualche volta anche chi speravamo di incontrare in quel sabato sera.

il sabato sera degli italiani. Parliamo di questo stasera qui su Romantica Radio con Gian Paserino. Sabato sera che ha sempre avuto una sua uniforme, o meglio, ognuno cercava di costruire la propria uniforme, quelli che volevano essere più eleganti, chi più disinvolti, anche se avevano passato 40 minuti davanti allo specchio. I Levi's 501, ve li ricordate? Un simbolo, perché con quelli ci si sentiva semplicemente a posto. Poi altri marchi, Fiorucci, che portò nel mondo della moda colore, ironia, voglia di farsi vedere, Armani ha raccontato eleganza diversa, più adulta, e poi sicuramente avrete nella vostra memoria un paio di scarpe, un giubbotto, una cintura, magari un'acconciatura di capelli, magari un profumo, e tutto questo diventava un messaggio per gli altri. Il problema è che qualche volta il sabato sera poi poteva trasformarsi anche in un esame, perché c'erano, ve lo ricordate, no, i locali dove la selezione all'ingresso pesava tantissimo in termini proprio dell'abito, l'abito giusto, la compagnia giusta, perfino la macchina con cui si arrivava al locale potevano cambiare il modo in cui venivamo guardati. Però ricordo anche una cosa più semplice, no? Il piacere di prepararsi bene, perché quella sera contava molto, non per una fotografia che dovevamo pubblicare, ma perché si voleva piacere davvero a qualcuno che avremmo avuto davvero davanti a noi. E forse la differenza più grande sta tutta quanta lì.

siamo nell'ultima parte della nostra serata, amici, e voglio tornare ancora con voi. Voglio leggere un po' dei vostri messaggi e ne ho scelti un po' legati alle persone che vi sono comparse in testa quando avete pensato ai vostri sabato sera. Per esempio, Roberto da Perugia ha scritto: ciao Giampa, con me c'era sempre Sandro, il mio migliore amico. Riusciva sempre a convincere tutti a uscire anche quando nessuno ne aveva voglia. Sono quasi 20 anni che non ci vediamo. Stasera ho deciso che domani provo a cercarlo ascoltandoti qui su Romantica Radio. Che bello, Roberto, sono contento. Poi Daniela ci ha scritto da Napoli: ciao Giampa, c'erano con me sempre 3 mie amiche del liceo, Rosaria, Enza e Martina. Ci preparavamo tutti a casa mia perché i miei genitori erano più permissivi. Oggi viviamo in 4 città diverse, ma abbiamo ancora una chat che si chiama Le ragazze del sabato sera. Che cosa carina. E poi Fabio da Pescara ha scritto: ciao Giampa, c'era mio fratello maggiore con me, io ero il piccolo della compagnia, lui però mi portava sempre con sé, facevo finta che fosse normale, dentro ero orgogliosissimo perché uscivo con quelli più grandi. Sensazione che io non ho mai provato, perché in realtà io ho un fratello più piccolo che mi portavo dietro e insomma, come faceva tuo fratello con te, Fabio. E poi infine Silvia, che ci ha scritto dalla capitale, da Roma, dice: c'era un ragazzo che mi piaceva, ogni sabato speravo di incontrarlo, non è mai successo niente tra noi, però ancora oggi quando sento una certa canzone degli Spandau Ballet per qualche secondo di nuovo 18 anni. Silvia, forse hai raccontato una cosa che appartiene a tantissime persone, perché nei nostri ricordi non ci sono soltanto gli amori vissuti, ci sono anche quelli immaginati, quelli che sono durati 3 sguardi e nessun bacio, ok? Eppure sono rimasti da qualche parte. E poi, tornando a Roberto, permettimi una cosa: domani quel numero cercalo davvero, perché magari questa notte la radio è riuscita a farti venire voglia di ritrovare un vecchio amico, però tu devi farlo davvero, perché forse questa nostalgia, quella di questa sera, è servita davvero a qualcosa.

Abbiamo ancora spazio per le vostre voci e voglio leggervi l'ultima mail di questa sera che ci arriva da Andrea, che ha scritto da Roma, e dice: ciao Giampa, tutti ricordano quando si arrivava in discoteca, io invece ricordo soprattutto quando si andava via. Eravamo 5 amici, negli anni 90 uscivamo quasi ogni sabato insieme. Al ritorno ci fermavamo spesso in autogrill, sempre lo stesso, col caffè per chi guidava e il cornetto per gli altri. Chi aveva conosciuto qualcuno commentava la serata, chi aveva preso 2 di picche, chi aveva litigato con la fidanzata. Una mattina uscimmo dall'autogrill e stava sorgendo il sole. Uno di noi disse: ragazzi, tra qualche anno queste cose ci mancheranno. Tutti quanti lo prendemmo in giro, ma in realtà aveva ragione lui. Oggi abbiamo tutti più di 50 anni, siamo ancora amici, non usciamo quasi mai tutti insieme, ma quando succede qualcuno dice sempre: ci fermiamo in autogrill? Andrea, questa mail mi è piaciuta moltissimo, perché dentro il tuo racconto non è successo niente di straordinario, ma il punto è proprio questo: 5 amici, non 4, 5 amici al bar, col caffè, il cornetto, il parcheggio, il sole comincia a salire, e uno che dice: un giorno queste cose ci mancheranno. Gli altri che lo prendono in giro, perché a 20 anni, a 30 anni non puoi metterti a pensare che stai già vivendo un ricordo. La vita funziona così, mentre accade sembra normale, no? Soltanto dopo capiamo che alcune sere qualsiasi, ecco, erano in realtà le sere speciali. Forse non ci manca nemmeno fare le 5 del mattino, ci manca sapere che a quell'ora avevamo ancora tutti un posto nella stessa macchina e che prima di tornare a casa c'era ancora tempo per un ultimo caffè insieme.

Abbiamo parlato di sabato sera, il sabato sera degli italiani, di voi che ci state ascoltando su Romantica Radio, qui con Gian Paserino ancora per un po'. E tirando un po' le somme, alla fine che cosa ci manca davvero del sabato sera di una volta? Forse non la discoteca, no? Non la macchina, non il gettone del guardaroba, la cassetta in macchina, il biglietto del cinema. Forse ci manca un po', secondo me, l'attesa. Quel tempo che separava il desiderio da ciò che desideravamo, ok? Provo a spiegarmi, insomma, si aspettava il sabato, si aspettava che arrivassero gli amici, quella telefonata, si aspettava di vedere una persona, e proprio perché non si aveva tutto immediatamente, quando finalmente qualcosa succedeva, aveva un peso diverso, un sapore diverso. Non voglio dire che fosse meglio, sarebbe troppo facile. C'erano esclusioni, pressioni, notti meno sicure, abitudini che è giusto avere lasciato indietro, però una cosa forse la potremmo recuperare, secondo me, e cioè la capacità di vivere una serata senza pensare subito a raccontarla con uno schermo, una fotografia. Pensare invece ad essere lì dentro quella macchina, a quel tavolo, su quella pista, accanto a quelle persone. Perché alla fine tutti i sabato sera che ricordiamo non sono necessariamente quelli in cui abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma forse sono quelli in cui per qualche ora ci siamo sentiti esattamente nel posto in cui volevamo stare.

Amici di Romantica Radio, mie care anime romantiche, siamo arrivati alla fine di questa nostra notte insieme. Io sono Gian Paserino, questa sera abbiamo attraversato quasi 30 anni di sabato italiani, siamo entrati nelle balere, nelle pizzerie, nei cinema, nelle discoteche, siamo saliti sulle macchine delle compagnie, abbiamo riavvolto cassette, abbiamo aspettato amici sotto casa, abbiamo fatto tardi in un autogrill, ma soprattutto abbiamo ritrovato delle persone, perché alla fine sono loro le persone a dare un significato ai luoghi e agli eventi. Grazie a chi mi ha scritto via WhatsApp e via mail, a chi mi ha ascoltato in macchina e è rimasto in silenzio, a chi sta sul divano ancora, a chi è al lavoro, a chi è già a letto con la radio accesa piano, e grazie anche a chi questa sera non ha scritto nulla, però magari per qualche minuto è tornato a un sabato lontano. Adesso Romantica Radio cambierà passo, eh? Tra poco arriva Romantica Night con Alex Poli, con la sua voce, musica intima e atmosfera capace di accompagnarvi ancora più dentro la notte. Io vi saluto e spero che questa sera, ascoltandoci, vi sia tornata in mente una vecchia compagnia. Magari domani fate una cosa semplice, cercate qualcuno, anche solo per dire a quella persona: oh, te li ricordi quei sabato? Ti ricordi quanto stavamo bene? Per ora è tutto, vi lascio con Alex Poli e la sua Romantica Night. Buonanotte, da Giampa e da Romantica Radio.

Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: niente te.
1: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
2: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: raccontami di te.
1: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

si sdraiò, in mezzo ai cuscini e mi disse: con te ero io la più forte. Disse poi, inseguendo un pensiero, è vero, con te io stavo bene. E se io fossi una donna che torna qui,

0: Sappiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

vita. A vita ti vedo, ma tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi. È così ho vissuto, quasi rotolando.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china sul libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale

0: amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiare ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.